0: Loro. Loro, loro, loro, loro. Oh, Loro. Punk.
1: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.